sieni il dilemma, Harold. Deken è sieni carna. Che come si tacca carl che peggio.

Italiani, non ne metto banana, patata bì, già fidesz bì, nene, carabelle vali atme, addio.